Olena Dutch Pfeiffer. Le ruote del mondo fa girare la burrasca, raffredda e riscalda i bianchi solchi rimasti d'una vita esiliata, e dicono non tornerà. Ma non è così, perché la ruota, conclusa per principio, tornar pur deve dov'era all'inizio.